0: интереснее.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.